0: Radio Hits, conectado a tus buenos momentos.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?